0: 99.
1: Nobody can stop me. Nobody not.
2: She wanna
0: only hot hits.
3: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Lector aprendí la sabrosura.